0: disgrazia.
1: E voi, sangue, chi è morto? Voi o il vecchio?
0: Che domanda da bestia!
1: Il vecchio.
0: Bravo!
1: Prese le giadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
0: Ho voluto sodare.
1: La nonna cosa ha voluto?
0: Non mi secar. Vien meco, se non vuoi qualche cosa ancora tu.
1: Non voluto, signor, non parlo più.

0: Or su, spicciati presto! Cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante!
0: Lo credo!
1: È importantissimo!
0: Ora finiscila!
1: Sperate di non andare in collera!
0: Lo giuro sul mio onore, purché non parli del commendatore!
1: Siamo soli?
0: Lo vedo!
1: Nessun ci segue!
0: Via!
1: Vi posso dire tutto liberamente!
0: Sì!
1: Dunque, quando è così... Caro signor padrone, la vita che menate è da briccare!
0: Temerario, in tal guisa!
1: Il giuramento!
0: Danzo di giuramenti! Taci, occhia!
1: Non parlo più, non fiato, padron mio!
0: Così saremo amici, onori un poco! Sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla! Essendo così tardi, non sarebbe qualche nuova conquista? Io lo devo saper per parlare in lista.
0: Ah, che se il gran uomo sappi chi io sono, innamorato d'una bella dama, e son certo che mamma la vidi e parlai meco a casino. Questa notte verrà, zitto, mi pare, senti l'odor di femmina.
1: Aspetto, che odorato perfetto!
0: L'aria mi par bella!
1: E che occhio dico!
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno!
1: Già prese fuoco!

0: come la donna Elvira.
1: Don Giovanni, sei qui, mostro fellone, almeno degnati.
0: Le titole cruscanti, manco male che lo conosce bene.

siate più ragionevoli, buoni agimento costei. Se non credete all'abbrovio, credete a questo

0: non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me
0: credi. Consolatevi, non siete voi, non foste,

son non piccion libro, e tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimone di sue donne.

0: tante per mia fe, vi sarà qualche cosa anche per me.
1: Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, buona gente! C'è qualche sposalizio?

0: ciao per servirmi. Questo è vero parlare da galantuomo.
1: Basta che sia marito.
2: Oh, il mio Magetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
2: Zerlina.
1: Il tuo?
0: Masetto. Oh, caro il mio Masetto, cara la mia Zerlina. V'esibisco la mia protezione.
2: Ah!
0: Oh, leporello, cosa fai lì, birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini cresciuti. Cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio Masetto. Hai capito?
1: Ho capito. Andiamo.
0: Signore, cosa c'è?
3: La Zerlina senza me non può stare.
1: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: La Zerlina è in mano un cavalier. Va pur, fra poco ella me coverrà.
2: Va, non temere, nelle mani sono io d'un cavaliere.
0: E per questo?
2: E per questo non c'è da dubitare.
0: Ed io cospetto. Fino alle dispute, se subito senza altro replicando te ne vai, Masetto, guarda ben, ti pentirai.
1: Ho capito, signor T, signor T, chi nel capo e me ne do, ciò che piace a voi così, anche le vite non fa, non fa, non fa, non fa, non fa. Siete già dubitar non posso a me, me lo dice la bontà che volete aver per me, aver per me, aver per me. Ritonaccia, malandrina, fosse l'orna di Irvina, fosse l'orna di Irvina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Face il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Ricoraccia, malandrina, fosse l'orla di Irvina, fosse l'orla di

qual parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti si belli,

0: misera innocente, dal tuo barba ortiglio e stile cosa sento?
1: Amor consiglio, e dal mio non vedete, che io voglio divertirmi.

parco oggi il demonio si diverta, d'opporsi a miei piacevoli progressi. Vanno mal tutti quanti, ancora i loro.

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonare questo bel matto. Eccolo qui, guardate, con quale indifferenza se ne via.
1: Vuole porello mio, va tutto bene.
0: Con Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa, come voi l'ordinaste, con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi, di bugie, ho imparato simile a star con voi. Cerco di intrattenervi.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trarmi dal pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, incoscienza mia!
0: Faccio che bevano e gli uomini e le donne, sono già mezzi ubriachi. Altri canta, altri scherza, altri seguita per. Sul più bello, chi credete che capiti?
1: Zerbino! Oh,
0: bravo! E con lei chi viene?
1: Donna Elvira!
0: Bravo! E disse di voi?
1: Con quel mal che in bocca le venia!
0: Bravo, bravo, incoscienza mia!
1: E tu cosa facesti?
0: Acqua!
1: Ed ella
0: seguì a gridarmi
1: tu!
0: Quando mi parve che già fosse sfocata, dolcemente fuor dell'orto la trassi, e con bell'arte chiusa la porta a chiave, io mi cavai, e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste conta di notte. Le voglio divertir finché vi è notte. Finta la vino, canta la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi piazza qualche ragazza, te contro quella cerca menor. Te contro quella cerca menor, cerca menor, cerca menor.

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa, mi ha preparato tutto a una gran festa.
1: Ma sento, ma sento,

sposa, sposa ragazze, rinfrescate di bei giorni nostri. Voglio mettere a far presto le passe, voglio mettere a scherzare a ballare, a scherzare a ballare. Il caffè, cioccolata, mazzurrina, giudizio. Sorbetti, confetti, mazzurrina, giudizio.

senti, amico, follo ma che ti ho fatto che vuoi lasciarmi? Oh, niente affatto, quasi ammazzarmi, ma che sei matto, matto, matto, matto, fu per burlarmi.

0: Questa volta ancora la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate, non credete di sedurre i miei pari come le donne a forza di danari.
1: Non parliamo più di ciò, ti basta l'anno di far quel che io ti dico,
2: purché lasciamo le donne.
1: Lasciare le donne?
0: Pazzo!
1: Lasciare le donne? Sai che le per me sono necessarie più del pane che mangio, più dell'aria ti spiro.
0: E avete cuore di ingannarle poi tutte?
1: E tutto a voi, chi ho una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che me sento si è steso sentimento, va bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural che amano inganno.
0: Non ho veduto mai naturale più fasto, più benigno. Or su cosa vorreste?
1: Odi, eresti tu la cameriera di donna Elvira?
0: Io no.
1: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei vo tentar la mia sorte. Ed ho pensato, giacché siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
0: E perché non potreste presentarvi col vostro?
1: Tan poco credito, con gente di tal rango. Abiti, signorini, sbrigati, via!
0: Signor, per più ragioni!
1: Finiscila, non soffro

0: amico che ti parli, pare che abbiate un'anima di bronzo. Ma tu sei il ragazzo, ascolta bene. Quando costei qui vieni, tu corri ad abbracciarmi, fa le quattro carezze, fingi la voce mia. Poi con bell'arte cerca di condurre all'altra parte.
1: Ah, signore.
0: Non più retto.
1: Ma se poi mi conosce.
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Ma zitto, e l'apre, e il giudizio.
2: Ecco mio voi.
0: Leggiamo che farà.
1: Che bell'imbroglio.

0: veggente alla finestra, sarà lessa, zizi. Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo. Qualcuno pare, fermate. Mi pare che alcuno qui si muova. Se non fa lui il masetto, chi va là? Non risponde, animo, schioppa il muso. Chi va là? Quali sono? Ci vuol giudizio? Amici, non mi voglio scoprire. Sei tu, Masetto, appunto quello? E tu non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
1: Certo, di quel briccone.
0: Quel uomo senza l'onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco col costor per trucidarlo. Vada te.
1: Bravissimo Masetto, anch'io con voi munisco.

0: Attivamente! Dunque dobbiamo ucciderlo!
1: Sicura!
0: E non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle!
1: No, no! Voglio ammazzarlo! Vo farlo in 100 brani!
0: Hai buon arme, cospetto!
1: Apria questo moschetto, e poi questa pistola!
0: E poi...
1: Non basta!
0: Oh, basta certo!
1: Arrendi! Questa per la pistola!
0: Oh, questa per il moschetto!
1: Vai, fai il soccorso!
0: Ci sei morto! Questi per ammazzarlo! Questi per farlo in brani! Villano mascalzone! Ceffa da cani!
1: Ai, ai, la testa mia! Ai, ai, le spalle! Il petto!
2: Dio, mi pare! Una foce del vasetto!
1: Oh, mio Zerlina! Zerlina mia! Soccorso!
2: Cos'è stato?
1: Filicu, il scellerato, irruppe l'osso in nero!
2: Oh, poveretta me! Chi?
1: Le forelle!

0: e ancora qui.
1: Poi non dito l'altro.
0: Vuol poco questo piede, questo braccio,

0: vicino mio ben, stiamci qui ascosi finché da lui si scossi.
1: Ma Caterina!
0: Nulla, nulla, certi riguardi io fa vedere se il lume già lontano. Oh, come t'accostai liberarmi?

aperta la porta. Don Giovanni pose a me questi panni, e io con lei. Scusate, io non c'ho colpa. In quel momento capitaste coi servi. Lume fuggo. Sbaglio le stanze. Giro, giro, giro, mi servisco, mi intoppo in altro incontro.

0: Guardatemi, Amdei, da questa furia.
1: Masetto! Olà! Masetto! Dove diavolo ito? Servi! Chi è voi? Nessun tien! Nessun senti!
0: Fabiano, per pietà! Non strascinarmi a coda di cavallo!

0: stanco non
1: siedi. Sono. Ho con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo, ma tu di grazia metti giù quel rasoio. Mi vuoi forse

guarda un po' come stretto mi legò l'assassina. Se potessi liberarmi coi denti. Oh, venga il diavolo a disfar questi gruppi. Io vo' vedere di rompere la corda.

braccio! Bravo! Scelchericcio! Non serve, pria che costei ritorni, bisogna dar di sprone alle calcagna. E stracinarsi occorre una montagna!

0: Un'anima più nera.
1: Ma zitto, ma zitto, dove foste il finor?
0: Oh, infelice, voglio il cerchio salvassi. Ere io sol pochi passi lontan da te, quando gritar io sento, nell'opposto sentiero, con l'orva corro, veggio una donna che piange, ed un uomo che fugge. Non seguirlo, mi sparisce dagli occhi, ma da quel che mi disse la fanciulla, tratti alle sembianze, alle maniere, lo credo quel briccon del cavaliere.
1: E adesso sentite

0: questa è buona, or lasciala cercare. Che bella notte, e più chiara del giorno, sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazzi. E tardi, o ancora non sono due della notte, avrei voglia un po' di sapere come è finito l'affar tra Leporello e donna Elvira. Oh, se gli ha avuto giudizio.
1: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso, oh Leporello,
1: chi mi chiama?
0: Lo conosci il padrone?
1: Così non lo conoscessi.
0: Come Birbo!
1: Ah, siete voi, scusate.
0: Cosa è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: E meno era questo, un onore per te,
1: signor Veldoro.
0: Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti deggio dire.
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai. Diversi storielle che accadute mi sono da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella ti vo solo narrare.
1: Donne Scalcelli!
0: Che dubbio, una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, dico poche parole, e la mi piglia.
1: Sai per chi?
0: Non lo so, per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Vabbè.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza, mi abbraccia. Caro il mio Leporello, Leporello mio caro. Allora mi accorsi che era qualche tuo bello.
1: Maledetto.
0: Tenga il tuo profitto, non so come mi riconosce. Grida, oh, sento gente. A fuggire mi metto, e pronto pronto per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei sta

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
0: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.

0: la vendetta. Teste, io tremo.
1: Oh, vecchio buffonissimo!
2: Digli che questa sera la tengo a cena meco.
1: Che pazzia, ma vi par?
0: Potrei mirate.
1: Che terribili occhiate che ci dà. Par vivo, par che senta e che voglia parlare.
2: Ma su, va là, ho qui

0: so termina. Finiscila, o nel petto, ti metto questo aggiare, ti metto questo aggiare. E piccio che capriccio, e gusto che smassetto.
1: Io sento vincerar,
0: lo voglio far tremare.

padron nuovo, mira a me, che seguita a guardare, che seguita a guardare, no!

0: sapevano i litiganti per sai glielo
1: no che va il macello quando

questa poi la conosco purtroppo. Venivo qui, Narcisetto, dolcino d'amor.

0: lascio la flussione, le parole proferir, le parole proferir.
1: Mentre io mangio, fischia un poco, non so far cose. Scusate.

vostro fuoco, sì, eccellente, sì, eccellente il vostro fuoco, che lo voglia chi a provar, che lo voglia chi a provar, sì,

0: cos'è?
1: Oh, signor, per carità, andate fuori di qua. L'uomo in sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste

0: posso, se non posso, se non posso.
1: E sta, aletta, svegli!
0: Tra poco e poco, vada con poco, l'uomo di sasso, per

0: son partite.
1: A Barbara restate.
0: Che vi pare?
1: Aspettate. Per carità, ragazze, non mi fate più far trista figura.
2: E che pretendereste?
0: Nulla, ma mi par che un pochin di dolcezza, al fin son galantuomini.

0: cosa avete? Già lo sappiamo. Vedete piano, parla di mano. Vedete piano, piano, piano, piano.
1: Parla di mano, parla di mano.
0: Se vi sentissimo, se vi scoprissimo, si qua sarebbe tutto da par. Si qua sarebbe tutto da par.
1: A che da ridere,
0: mi fa da ridere.
1: Le mani ridere,
0: questo non ridere. Ma sorprendere.
1: A chi da ridere,
0: mi fa da ridere.
1: Le mani ridere,
0: questo non ridere. Ma sorprendere.
1: Ma che
0: questo
1: di
0: dire,
1: ma so che deve essere sfogato, se deve essere sfogato, se deve
0: essere. Si può sapere un poco la cagion di quel riso?
2: Ecco, aspettaccio, non mi pare che abbiamo giusta ragione, il mio caro padrone.
3: Quanto pagar volete? E a monte la scommessa?
2: Pagate la metà.
3: Pagate solo 24 zecchini.
4: Poveri innocentini,
0: venite qua, vi voglio porre il ditino in bocca.
2: E avete ancora coraggio di fiatare?
4: Avanti sera ci parleremo.
3: Quando volete.
0: Intanto, silenzio ed obbedienza fino a domani mattina.
2: Siamo soldati e amiamo la disciplina.
4: Orbene.
0: Andate un poco ad attendermi, entrammi in giardinetto, colà vi manderò gli ordini miei.
2: Ed oggi non si mangia.
3: Cosa serve?

sì poche son le donne costanti in questo mondo, e qui ve ne son due, non sarà nulla. Vieni, vieni fanciulla, e dimmi un poco dove sono e che fan le tue padrone.